Celebramus missam de fiaria quarta, heptoma de vigesime secunde per annum, cum prefazione secunda comuni et pretio charistica secunda.